0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Mai.
1: Radio Diffusione Follonica.
2: Ora esatta.
3: Sono le 2:18.
4: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
5: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
2: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
2: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: La tua musica, la tua città, sempre con te. Radiodiffusione Follonica. La web radio che
1: accende la città. Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Sono le 3 e 12 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

l'ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica.

cercata dentro un figlio che poi non ho avuto. E gli ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso. Ora ti scambierei col mio successo, ti

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: I tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica.
3: Let's go.

0: della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli per

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 5 e 50 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

0: cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
2: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
2: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, un certo fascino vi rende irresistibili, usatelo con saggezza. In amore siate aperti al confronto, mentre nel lavoro prendetevi il tempo necessario prima di una decisione importante. Toro, la vostra capacità analitica mette le cose a posto in modo impeccabile. In amore la sincerità costruisce ponti, mentre nel lavoro le vostre abilità di pianificazione portano ad un successo inatteso. Viva la chiarezza e la precisione. Gemelli, l'equilibrio è la vostra forza oggi. Trovate armonia tra obblighi e piaceri. In amore date valore al dialogo aperto e sincero, mentre il lavoro richiede un giudizio accurato per evitare errori. Cancro, lasciatevi guidare dall'intuito e non esitate a rischiare quando sapete che ne vale la pena e la gioia. In amore un confronto aperto chiarirà eventuali malintesi. Nel lavoro un'idea audace potrebbe portare a grandi risultati, quelli che desiderate voi. Leone, l'avventura chiama e voi non potete ignorarla. Viaggiate con il pensiero esplorando diverse prospettive, sia in amore che nel lavoro. È tempo di espansione e di nuova conoscenza. Datevi da fare per passare all'azione. Vergine, il rigore, la perseveranza e la determinazione vi porteranno lontano, sia in amore che in campo professionale, dove il vostro impegno quotidiano inizierà a mostrare presto i primi frutti. Non demordete. Bilancia, la voglia di libertà si traduce in nuove iniziative creative. Affrontate l'amore con genuinità, mentre nel lavoro la vostra innovazione sarà premiata. Aprite le porte alle nuove collaborazioni. Scorpione, seguire i sogni potrebbe portarvi verso territori inesplorati e gratificanti. In amore non abbiate paura di esplorare i vostri veri sentimenti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà la vostra stella polare. Seguitela. Sagittario, la giornata vi invita a riflettere sulle priorità, soprattutto in ambito pratico e quotidiano. Fate attenzione a non sovraccaricarvi di impegni, selezionate ciò che conta davvero e merita il vostro impegno e il vostro tempo. Capricorno, vi sentite brillanti oggi e pieni di intuizioni, ma la chiave è la disciplina. Usate la mente lucida e la vostra capacità di analisi per trasformare le idee in azioni concrete. Evitate decisioni impulsive, privilegiate la pianificazione e la strategia. Acquario, le stelle vi regalano chiarezza. Potete finalmente mettere ordine nelle vostre attività e nei progetti a lungo termine. Sfruttate la lucidità mentale per definire obiettivi concreti e stabilire priorità senza perdere la calma. Pesci, le stelle vi invitano ad organizzare anche voi al meglio tempo e risorse. La mente lucida e la concretezza vi aiutano a prendere decisioni efficaci. È un momento favorevole per attività che richiedono metodo e strategia. Approfittatene. Oggi vi saluto con le parole di Roberto Cescon. Guarda sempre l'orizzonte. Ad ogni curva cambierà. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: oceanica.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: richiamerò. Radio Diffusione Follonica.
1: Ora esatta. Sono le 7:33.

0: l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci augurano una buona domenica. Ariete, un certo fascino vi rende irresistibili, usatelo con saggezza. In amore siate aperti al confronto, mentre nel lavoro prendetevi il tempo necessario prima di una decisione importante. Toro, la vostra capacità analitica mette le cose a posto in modo impeccabile. In amore la sincerità costruisce ponti, mentre nel lavoro le vostre abilità di pianificazione portano ad un successo inatteso. Viva la chiarezza e la precisione. Gemelli, l'equilibrio è la vostra forza oggi. Trovate armonia tra obblighi e piaceri. In amore date valore al dialogo aperto e sincero, mentre il lavoro richiede un giudizio accurato per evitare errori. Cancro, lasciatevi guidare dall'intuito e non esitate a rischiare quando sapete che ne vale la pena e la gioia. In amore un confronto aperto chiarirà eventuali malintesi. Nel lavoro un'idea audace potrebbe portare a grandi risultati, quelli che desiderate voi. Leone, l'avventura chiama e voi non potete ignorarla. Viaggiate con il pensiero esplorando diverse prospettive, sia in amore che nel lavoro. È tempo di espansione e di nuova conoscenza. Datevi da fare per passare all'azione. Vergine, il rigore, la perseveranza e la determinazione vi porteranno lontano, sia in amore che in campo professionale, dove il vostro impegno quotidiano inizierà a mostrare presto i primi frutti. Non demordete. Bilancia, la voglia di libertà si traduce in nuove iniziative creative. Affrontate l'amore con genuinità, mentre nel lavoro la vostra innovazione sarà premiata. Aprite le porte alle nuove collaborazioni. Scorpione, seguire i sogni potrebbe portarvi verso territori inesplorati e gratificanti. In amore non abbiate paura di esplorare i vostri veri sentimenti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà la vostra stella polare. Seguitela. Sagittario, la giornata vi invita a riflettere sulle priorità, soprattutto in ambito pratico e quotidiano. Fate attenzione a non sovraccaricarvi di impegni, selezionate ciò che conta davvero e merita il vostro impegno e il vostro tempo. Capricorno, vi sentite brillanti oggi e pieni di intuizioni, ma la chiave è la disciplina. Usate la mente lucida e la vostra capacità di analisi per trasformare le idee in azioni concrete. Evitate decisioni impulsive, privilegiate la pianificazione e la strategia. Acquario, le stelle vi regalano chiarezza. Potete finalmente mettere ordine nelle vostre attività e nei progetti a lungo termine. Sfruttate la lucidità mentale per definire obiettivi concreti e stabilire priorità senza perdere la calma. Pesci, le stelle vi invitano ad organizzare anche voi al meglio tempo e risorse. La mente lucida e la concretezza vi aiutano a prendere decisioni efficaci. È un momento favorevole per attività che richiedono metodo e strategia. Approfittatene. Oggi vi saluto con le parole di Roberto Cescon. Guarda sempre l'orizzonte. Ad ogni curva cambierà. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 18

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città. Oh yeah!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo a Madrid. Decine di migliaia di persone in piazza per il diritto alla casa e contro la bocciatura dei decreti del governo. Gli alleati frenano Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o servono misure sugli affitti. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi delle locazioni. Mosca conferma l'attacco al ponte Severny, il ponte nord di Kiev, sostenendo che fosse usato dalle truppe ucraine, e invita diplomatici e stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di estendere gli attacchi agli obiettivi civili. Nel 2027 l'Ucraina potrebbe avere bisogno di altri 70 miliardi di euro. L'economia Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi, aumentando di 25 centesimi per azione la componente di denaro. Ma avverte, l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno dei tre punti del progetto Lovaglio contestati da Intesa. E siamo alla politica. Dalla Leopolda, Renzi apre al dialogo con Conte e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra, poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Il leghista Borghi chiede invece una manovra più coraggiosa e meno vincolata all'obiettivo del deficit sotto il 3%. La cronaca sul caso Garlasco: la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi. Uno, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore. Andrea Sempio intanto resta indagato nella nuova inchiesta. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner salta a Shanghai e l'intera trasferta asiatica. Alexander Zverev può superarlo al numero uno del mondo, vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.

0: ore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

Hit me.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci augurano una buona domenica. Ariete, un certo fascino vi rende irresistibili, usatelo con saggezza. In amore siate aperti al confronto, mentre nel lavoro prendetevi il tempo necessario prima di una decisione importante. Toro, la vostra capacità analitica mette le cose a posto in modo impeccabile. In amore la sincerità costruisce ponti, mentre nel lavoro le vostre abilità di pianificazione portano ad un successo inatteso. Viva la chiarezza e la precisione. Gemelli, l'equilibrio è la vostra forza oggi. Trovate armonia tra obblighi e piaceri. In amore date valore al dialogo aperto e sincero, mentre il lavoro richiede un giudizio accurato per evitare errori. Cancro, lasciatevi guidare dall'intuito e non esitate a rischiare quando sapete che ne vale la pena e la gioia. In amore un confronto aperto chiarirà eventuali malintesi. Nel lavoro un'idea audace potrebbe portare a grandi risultati, quelli che desiderate voi. Leone, l'avventura chiama e voi non potete ignorarla. Viaggiate con il pensiero esplorando diverse prospettive, sia in amore che nel lavoro. È tempo di espansione e di nuova conoscenza. Datevi da fare per passare all'azione. Vergine, il rigore, la perseveranza e la determinazione vi porteranno lontano, sia in amore che in campo professionale, dove il vostro impegno quotidiano inizierà a mostrare presto i primi frutti. Non demordete. Bilancia, la voglia di libertà si traduce in nuove iniziative creative. Affrontate l'amore con genuinità, mentre nel lavoro la vostra innovazione sarà premiata. Aprite le porte alle nuove collaborazioni. Scorpione, seguire i sogni potrebbe portarvi verso territori inesplorati e gratificanti. In amore non abbiate paura di esplorare i vostri veri sentimenti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà la vostra stella polare. Seguitela. Sagittario, la giornata vi invita a riflettere sulle priorità, soprattutto in ambito pratico e quotidiano. Fate attenzione a non sovraccaricarvi di impegni, selezionate ciò che conta davvero e merita il vostro impegno e il vostro tempo. Capricorno, vi sentite brillanti oggi e pieni di intuizioni, ma la chiave è la disciplina. Usate la mente lucida e la vostra capacità di analisi per trasformare le idee in azioni concrete. Evitate decisioni impulsive, privilegiate la pianificazione e la strategia. Acquario, le stelle vi regalano chiarezza. Potete finalmente mettere ordine nelle vostre attività e nei progetti a lungo termine. Sfruttate la lucidità mentale per definire obiettivi concreti e stabilire priorità senza perdere la calma. Pesci, le stelle vi invitano ad organizzare anche voi al meglio tempo e risorse. La mente lucida e la concretezza vi aiutano a prendere decisioni efficaci. È un momento favorevole per attività che richiedono metodo e strategia. Approfittatene. Oggi vi saluto con le parole di Roberto Cescon. Guarda sempre l'orizzonte. Ad ogni curva cambierà. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: I tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani turche. Riscontrati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale su civili e prigionieri di guerra. Il cancelliere tedesco Merz arriva intanto a Kiev per una visita a sorpresa. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Nella notte aerei da guerra sauditi hanno preso di mira la città di Habs nella provincia di Ajah nello Yemen. Poche ore prima diverse fonti arabe hanno riferito di esplosioni in Arabia Saudita a seguito di un attacco con missili balistici da parte delle forze yemenite. Esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh. Frank Estrada fa un passo indietro. Negli Stati Uniti il capo delle prigioni del Tennessee ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. A confermarlo il governatore Bill Lee, sospese le prossime esecuzioni. Continuano in Spagna i cortei di protesta per la crisi abitativa. Disordine a Valencia tra arresti e agenti feriti. Venerdì il Parlamento ha detto no ai decreti del governo Sanchez per arginare la situazione. Sul paese si agita lo spettro di elezioni anticipate. MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Motegi e recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Sul podio anche l'altra Aprilia di Bezzecchi. Quarto Bastianini, poi Fernandez e Ogura. In classifica Marc ha solo i due punti da Martina, mentre Bezzecchi è a meno 49. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart. Mauro Ciusini in studio. Sulla 11, la Firenze-Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Segna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'1 e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il LAM prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: la diffusione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 9:33.
2: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21.
2: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: I tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente. L'Iran fa sapere tramite Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento, di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Israele aveva ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e su cui c'è stato il tentativo di dirottamento da parte del copilota umanita. A riferire questo dettaglio è il quotidiano Haaretz, che cita fonti della sicurezza. Oltre 15.000 civili sono stati uccisi o feriti in Ucraina nei primi 8 mesi del 2026, con una media di oltre 400 vittime a settimana e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E quanto emerge dai dati dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Un vasto incendio è divampato all'alba in un campeggio di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Moteghi e recupera altri punti sul leader del Mondiale Martin, secondo al traguardo. Terzo Bezzecchi con l'altra Aprilia. Ai piedi del podio un ottimo Bastianini, davanti alle due Trackhouse di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. In classifica Marche ha soli 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
4: Radio Diffusione Follonica. Ora esatta.
5: Sono le 10 e 2 minuti.

0: meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia.
1: E ci siamo. Buongiorno, buongiornissimo a tutti da Alberto Serpi e da Radio Diffusione Follonica Web Radio, che è la radio partner di questa bellissima manifestazione che si chiama Flashback Festival e che ci vede protagonisti nella nostra Follonica il 3 e il 4 ottobre. Questa sera saremo qui sino alle ore 19, avrete la possibilità di vedere un sacco di belle cose, oltre 150 postazioni tra calcolatrici, computer, console, simulatori di guida e coin up, pensate, che hanno fatto la storia dell'elettronica e dell'informatica, in gran parte utilizzabili dal pubblico, quindi mi raccomando, accorrete numerosi. Poi ci sono i mercatini dedicati al retro computing e al retro game, quindi un sacco di belle cose. Ringrazio l'organizzazione del Flashback Festival, del Flashback Museum. Vi ricordo che siamo in via Roma a Follonica, nella Fonderia 1 Leopolda, perché come lo scorso anno anche quest'anno siamo la radio partner di questa bellissima manifestazione. Come ci potete ascoltare? Ci potete vedere venendo qui in fonderia, così almeno vedete anche un po' come funziona la radio, e poi ci potete come sempre ascoltare tramite il nostro sito www.radiodiffusionefollonica.it e ovviamente tramite le nostre app ufficiali che potrete scaricare da Apple Store e da Google Play, e anche sempre con Alexa, e poi ci

tutta mattina in versione trasferta. Quest'oggi siamo al Flashback Museum, la fonderia 1 Leopolda di Follonica, dove c'è questa bellissima manifestazione, come abbiamo detto, per vedere come si giocava una volta, ragazzi. Altro che PlayStation, ci sono dei giochi, ci sono dei mega computer, quindi vi consiglio di venire a vedere questa manifestazione, che si terrà quest'oggi, ieri e quest'oggi sino alle 19, proprio qui a Follonica. Noi abbiamo la possibilità di farvi ascoltare della bella musica, anche della musica retro, perché torneremo indietro nel tempo, faremo dei salti negli anni 70, negli anni 80 e anche negli anni 90, ovviamente, quando c'era quella bella musica dance. Intanto vi propongo i The Tramps dal passato, questo è Disco Inferno.

Cari signori miei, questa canzone si ballava nel 1976, pensate, 50 anni fa, tra l'altro fu veramente un grande successo perché poi fu inserita nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera. Erano i The Tramps con Disco Inferno. Ancora buongiorno e buona mattinata, tutta mattina di Radio Diffusione Follonica. Questo weekend siamo in diretta dalla Fonderia 1 di Follonica, dove potete venire a vedere come si giocava ai computer tanti anni fa, e poi ci sono i calcolatori, ci sono i vecchi computer, ci sono i videogiochi, insomma tante tante belle cose, potrete fare acquisti, quindi vi aspettiamo qui in Fonderia 1 Leopolda Follonica.

Beh, quest'anno non solo computer al Flashback Museum, al Flashback Festival, ma ci sarà anche il raduno delle auto iconiche dei videogiochi e dei film degli anni 80 e 90. Infatti all'ingresso del museum potrete trovare delle bellissime auto. Le vetture in esposizione sono le protagoniste dei popolarissimi videogiochi arcade e film e serie TV. E poi una serie speciale va al Club Antes e al Club Legend dei Colli Senesi. E poi novità, novità assoluta, perché c'è la Black Thumber in scala 1-1. Sconfiggi il crimine accanto alla Batmobile e alla Batcaverna, riprodotte in scala 1-1 qui proprio all'interno del Flashback Museum. Abbiamo ascoltato i Test of Honey, era Boogie Oogie Ughi, canzone del 1978. Si torna adesso ai giorni nostri con Marrakesh.

0: tutta la vita.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
3: Tutti qua. 1996. DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sicuramente è uno degli artisti più bravi in circolazione al mondo. Stiamo parlando di Bruno Mars, questa è la sua nuova canzone intitolata On My Soul. Alle 10:26 minuti, intanto la Fonderia 1 Leopolda di Follonica in via Roma si sta riempiendo di persone e questo a noi non ci fa altro che piacere. Ancora un tuffo nel passato con la musica. Nel 1981 pensate che due persone, Neil Tennant, che è l'editore della rivista Pop Smash Hits, era l'editore della rivista Pop Smash Hits, incontra Chris Lowe, uno studente di architettura, in un negozio di materiale elettronico a Londra e da lì nascono i Pet Shop Boys, che negli anni 80 ci hanno regalato delle musiche rivoluzionarie, soprattutto musica elettronica. Ascoltiamo con il loro grande successo intitolato Western Girls.

una canzone che nel 1984 riuscì ad ottenere il primo posto nelle classifiche statunitensi e nelle classifiche del Regno Unito. Questo duo, i Pet Shop Boys, synthpop, ci hanno regalato veramente dei grandissimi successi. Riascoltati con Western Girl nella versione in trasferta di tutta mattina. Siamo infatti in diretta live dalla Fonderia 1 Leopolda di Polonica, dove è in corso il Flashback Festival. Vi invitiamo ad intervenire perché ci sono delle cose pazzesche da vedere. Intanto bacini e ladri di biciclette.

4 ottobre 2026, siamo in diretta dalla Fonderia 1 Leopolda di Follonica con il Flashback Festival. E 4 ottobre 1960 nasce a Genova il cantautore Francesco Baccini, che pensate comincia a studiare pianoforte fin da bambino, e nel 1989 pubblica Cartoons, un album che gli vale la targa Tenco come migliore opera prima. Nel 1990, l'anno della grande consacrazione al successo, arriva infatti Sotto questo sole, realizzata insieme ai Ladri di biciclette e a Paolo Belli, una canzone diventata una vera fotografia dell'estate italiana e capace, pensate, di conquistare addirittura il Festival Bar. Riascoltati molto volentieri in tutta mattina di Radio Diffusione Follonica con Alberto Serpi in diretta dalla Fonderia sino alle 12.30. Arrivano i The Bows adesso.

tuffo nel passato per fare da colonna sonora a questa bellissima manifestazione, il Flashback Festival. Radio Diffusione Polonica è la radio partner, grazie ancora all'organizzatori e all'organizzazione di questa manifestazione che per il secondo anno consecutivo si tiene qui a Polonica con grande successo, e soprattutto grazie perché la nostra radio, la nostra web radio, è per la seconda volta la radio partner ufficiale. Che cosa potete vedere al Flashback Festival? Ci sono oltre 150 postazioni tra calcolatrici, computer, console, simulatori di guida e coin op che hanno fatto la storia dell'elettronica e dell'informatica. In gran parte sono utilizzabili dal pubblico, cioè da voi che venite a vedere questa manifestazione. Poi ci sono i mercatini dedicati al retro computing e al retro game, tutto messo a disposizione dalle più importanti associazioni, club, musei e collezionisti italiani. Sono le 10.42 su Radio Diffusione Polonica. Oggi è domenica, quindi anche buona domenica, buon weekend, domenica 4 ottobre 2026. Noi proseguiamo con la musica, tra qualche istante poi ci sarà anche l'oroscopo della nostra Maya, ma intanto sentiamo una bella canzone italiana di qualche anno fa, un grandissimo Cesare Cremonini, grande frontman, grande successo nei suoi concerti. Questa è Ora che non ho più te. Ora che non ho...

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, un certo fascino vi rende irresistibili, usatelo con saggezza. In amore siate aperti al confronto, mentre nel lavoro prendetevi il tempo necessario prima di una decisione importante. Toro, la vostra capacità analitica mette le cose a posto in modo impeccabile. In amore la sincerità costruisce ponti, mentre nel lavoro le vostre abilità di pianificazione portano ad un successo inatteso. Viva la chiarezza e la precisione. Gemelli, l'equilibrio è la vostra forza oggi. Trovate armonia tra obblighi e piaceri. In amore date valore al dialogo aperto e sincero, mentre il lavoro richiede un giudizio accurato per evitare errori. Cancro, lasciatevi guidare dall'intuito e non esitate a rischiare quando sapete che ne vale la pena e la gioia. In amore un confronto aperto chiarirà eventuali malintesi. Nel lavoro un'idea audace potrebbe portare a grandi risultati, quelli che desiderate voi. Leone, l'avventura chiama e voi non potete ignorarla. Viaggiate con il pensiero esplorando diverse prospettive, sia in amore che nel lavoro. È tempo di espansione e di nuova conoscenza. Datevi da fare per passare all'azione. Vergine, il rigore, la perseveranza e la determinazione vi porteranno lontano, sia in amore che in campo professionale, dove il vostro impegno quotidiano inizierà a mostrare presto i primi frutti. Non demordete. Bilancia, la voglia di libertà si traduce in nuove iniziative creative. Affrontate l'amore con genuinità, mentre nel lavoro la vostra innovazione sarà premiata. Aprite le porte alle nuove collaborazioni. Scorpione, seguire i sogni potrebbe portarvi verso territori inesplorati e gratificanti. In amore non abbiate paura di esplorare i vostri veri sentimenti. Nel lavoro la vostra intuizione sarà la vostra stella polare. Seguitela. Sagittario, la giornata vi invita a riflettere sulle priorità, soprattutto in ambito pratico e quotidiano. Fate attenzione a non sovraccaricarvi di impegni, selezionate ciò che conta davvero e merita il vostro impegno e il vostro tempo. Capricorno, vi sentite brillanti oggi e pieni di intuizioni, ma la chiave è la disciplina. Usate la mente lucida e la vostra capacità di analisi per trasformare le idee in azioni concrete. Evitate decisioni impulsive, privilegiate la pianificazione e la strategia. Acquario, le stelle vi regalano chiarezza. Potete finalmente mettere ordine nelle vostre attività e nei progetti a lungo termine. Sfruttate la lucidità mentale per definire obiettivi concreti e stabilire priorità senza perdere la calma. Pesci, le stelle vi invitano ad organizzare anche voi al meglio tempo e risorse. La mente lucida e la concretezza vi aiutano a prendere decisioni efficaci. È un momento favorevole per attività che richiedono metodo e strategia. Approfittatene. Oggi vi saluto con le parole di Roberto Cescon. Guarda sempre l'orizzonte. Ad ogni curva cambierà. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo.

come sempre in tutta mattina facciamo anche un po' di almanacco musicale. 4 ottobre 2026, vi racconto un aneddoto del 4 ottobre del 1980. Negli Stati Uniti i Queen conquistavano la prima posizione della Billboard Hot 100 con il leggendario brano funky rock Another One Bites the Dust, quello che abbiamo appena ascoltato, portando contemporaneamente l'album The Game in cima alla classifica dei dischi più venduti. C'è una curiosità, pensate che a scrivere questo brano non fu Freddie Mercury, infatti il pezzo è firmato dal bassista John Deacon, che per questa canzone si ispira a sonorità disco funk, allontanandosi dal classico rock dei Queen ma ottenendo veramente un grandissimo successo. 10.55, Radio Diffusione Follonica in diretta live dalla Fonderia 1 in via Roma Follonica, per fare da colonna sonora a questa bellissima manifestazione, interessantissima manifestazione del Flashback Festival, il Flashback Museum, con tante belle cose da vedere. Venite, accorrete numerosi, perché sicuramente non ve ne pentirete. Noi proseguiamo con la musica, tra qualche istante arriva il nuovo disco di Emma.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Esplosioni a Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, colpito di nuovo il ponte Nord. Intanto l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Turk fa sapere che nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Medio Oriente, l'Iran fa sapere tramite il capo negoziatore Ghalibaf di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte: lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ci sono diversi feriti e il rogo, ora sotto controllo, è ancora in corso. Assisi accoglie il presidente della Repubblica Mattarella in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario dalla morte di San Francesco nel 1226. Il capo dello Stato partecipa nella Basilica Superiore alla Santa Messa celebrata dal cardinale Zuppi. Poi al termine della celebrazione rivolgerà un messaggio al paese. Formula 1, partenza ritardata per pioggia nella 16ª prova del mondiale. Si corre a Sepang il GP del Bahrain. 2 giri di formazione dietro safety car, poi sospesa la procedura di partenza per problemi tecnici alle monoposto, tra cui quella di Hamilton. Dalla pole scatta Verstappen su Red Bull. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart. Mauro Ciusini in studio. Sulla 11, la Firenze-Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Lastrassegna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'1 e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata.
3: Radio Diffusione Folklorica, la web radio che accende la città.
4: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
5: Entra nel mood di Soulful House, ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
4: L'energia giusta per iniziare la serata.
5: Solo su Radio Diffusione Follonica.

grande successo dell'estate degli Another, questa è Talk to You su Radio Diffusione Folonica Web Radio. Ancora buona giornata, buona domenica e buon weekend da Alberto Serpi. Siamo in diretta live con parte dello staff della radio. Un saluto al nostro Mario, ad Alessandro. Tutti qua insieme per festeggiare questa bellissima manifestazione. Il 4 ottobre del 1986, cari signori miei, in vetta alle classifiche di tutto il mondo c'era questo disco delle Bananarama intitolato Venus, che riprendeva un disco del 1969.

Le Bananarama alle 11:09 minuti su Radio Diffusione Folonica, le abbiamo riascoltate con questa canzone intitolata Venus, che come abbiamo detto è stata pubblicata nel 1986, in realtà poi è una rilettura in chiave dance di un brano del 1969 degli Shocking Blue, diventato famoso grazie anche a numerose cover. Le Bananarama lo hanno trasformato in un'esplosione di synth, ritmo e atmosfera glamour, con un videoclip che per l'epoca era veramente colorato, pieno di riferimenti mitologici e che contribuì enormemente al successo del brano. In questi giorni, a ottobre del 1986, era proprio in vetta a tutte le classifiche, mentre il 4 ottobre del 1980 la Hit Parade italiana fotografava una transizione epica della nostra musica, dominata da brani diventati poi storici. Uno di questi è quello che stiamo per ascoltare, uno dei singoli più venduti nel 1980, il 4 ottobre, era proprio questo di Donatella Rettore.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono matta io.
1: Il grande successo del Sanremo 2026, Dito nella piaga, era Che fastidio alle 11.25. Intanto vi racconto che cos'è successo. È arrivato il sindaco di Follonica, ha fatto un intervento sul nostro palco, intervistato da Stefano Gallarini, che è il presentatore ufficiale di questa manifestazione. E poi ovviamente c'è stata la presentazione di tutti quelli che saranno gli eventi della giornata al Flashback Festival, al Flashback Museum, alla Fonderia 1 di Follonica Leopolda, dove ovviamente c'è anche la postazione di Radiodiffusione Follonica, che è la radio partner di questa manifestazione. Come sempre la nostra colonna sonora accompagna questo evento con musica recente, ma anche con la musica del passato. Facciamo un salto nel 1996, quando dietro a uno dei tormentoni dance più famosi degli anni 90, Freed from Desire di Gala, c'è un significato molto più profondo di quanto si possa immaginare. Pensate che Gala la scrisse negli anni in cui viveva a New York, osservando il contrasto tra chi aveva tutto e chi aveva pochissimo, ma riusciva comunque a trovare la felicità nella musica, nella danza e nei rapporti umani. E la cosa incredibile è che questa canzone è nata come una sorta di preghiera sulla libertà e sull'unione tra persone, anni dopo è diventata un inno da stadio. Infatti con quel mitico na na na na na, cantato da migliaia di persone, una vera seconda vita per questo disco, nato, pensate, ben 30 anni fa. Lo riascoltiamo su RDF Web Radio, arriva Gala, Free From Desire.

molto piacere vedere la fonderia gremita di persone che stanno ammirando tutti i vecchi computer, tutti i vecchi videogiochi, e poi ci sono le macchine. Vi ricordo, dietro la nostra postazione c'è la macchina di Batman in scala 1-1, una casa fantasmagorica. Era Gala con Freed from Desire, e adesso, signori, un classico di Kim Carr.

questa domenica 4 ottobre 2026, Radio Diffusione Folonica Web Radio è la colonna sonora e radio partner ufficiale del Flashback Festival presso la Fonderia 1 Leopolda di Folonica in via Roma, con tantissima gente che sta intervenendo a visitare questa fiera bellissima con tante belle cose da vedere, soprattutto da giocare.

0: dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Sì.

altro grande successo di qualche anno fa, Doci Anxiety, che riprendeva un'altra canzone di Gautier. 2025 alle 11.48 su Radio Diffusione Follonica. Vi ricordo che la nostra radio è partner ufficiale del Flashback Festival, oltre 150 postazioni tra calcolatrici, computer, console, simulatori di guida, coin op, che hanno fatto la storia dell'elettronica e dell'informatica, in gran parte utilizzabili dal pubblico. E poi vi ricordo che ci sono anche i mercatini dedicati al retro computer e retro gaming, quindi intervenite numerosi. Siamo alla Fonderia 1 Leopolda in via Roma a Follonica. Radio Diffusione Follonica è la radio partner, in diretta sino alle 12.30 con Alberto Serpi, poi nel pomeriggio tra le 15 e le 19 con Simona Vasile, che saluto, e poi dalle 17 alle 19 a chiusura di questa manifestazione insieme a Gino. Allora, parliamo di grandi successi. 1991 arriva un disco che è destinato a spopolare, ad essere considerato una delle migliori canzoni dance di tutti i tempi. Pensate che nel 2020, nel 2022 e nel 2025 Slant Magazine, Rolling Stone e Billboard Magazine hanno classificato Gypsy Woman di Crystal Waters tra le migliori canzoni dance di tutti i tempi, e noi la riascoltiamo questa mattina.

scritta da Neil Conway, dalla stessa Crystal Waters e prodotta dai Basement Boys. La canzone fu pubblicata, pensate, il 3 aprile del 1991 dalla Mercury Records come singolo principale dell'album. Oggi questa canzone, Gypsy Woman, la da di, la da da, è considerata uno dei più grandi classici della musica house, essendo stata remixata tantissime volte e utilizzata poi come base musicale anche per altri grandi successi dance degli ultimi anni. Le 11.53, alle 12 daremo la linea alla nostra redazione per le ultime notizie e intanto ascoltiamo invece i Depeche Mode. Pensate che il 4 ottobre del 1980, quindi 46 anni fa, i Depeche Mode si esibirono al The Bridge House Londra agli albori della loro carriera. Erano giovanissimi, una giovanissima band di Basildon, e questa esibizione in uno dei pub storici della scena della New Wave londinese fece sì che questi signori gettarono le basi per il loro successo. Li riascoltiamo con Strange Love.

0: il 4 ottobre del 1980, di 46 anni fa, la prima volta dei Depeche Mode che si esibirono appunto a questo The Bridge House, ovvero sia uno dei pub della scena New Wave londinese. Il successo arrivò comunque nel 1990 con l'album Violator, un album destinato a diventare un punto di riferimento con brani come Personal Jesus e Enjoy the Silence. La canzone che abbiamo riascoltato invece era Strange Love. Adesso linea alla redazione per le ultime notizie.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. No dell'Iran alle proposte americane. Lo stretto di Hormuz resta chiuso finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad, dice Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano. Washington sappia che l'era delle richieste unilaterali è finita. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Il suono a festa alle 23.59 di ieri delle campane della Basilica di San Francesco ha annunciato ad Assisi l'inizio delle celebrazioni per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte. Partecipa il Presidente della Repubblica Mattarella, che farà un discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti della festa quest'anno tutte le regioni. Formula 1, prima il monsone a rendere a lungo la pista impraticabile, poi improvvisi problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del GP del Bahrain, che si corre sul circuito di Sepang in Malesia. La gara è ripartita alle 10.40. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
5: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
6: Radio Diffusione Follonica.
7: Ora esatta. Sono le 12 e 2 minuti.

era il 1976, dico 50 anni fa, usciva questa canzone di Lucio Battisti intitolata Ancora tu, una canzone che nasce dalla storica collaborazione tra Battisti e Mogol, autore del testo, e racconta l'incontro inaspettato con un amore del passato, una persona che si credeva dimenticata e che invece all'improvviso riaccende emozioni e sentimenti mai del tutto scomparsi. Dal punto di vista musicale questa canzone, pensate che rappresenta un po' una svolta rispetto alle precedenti produzioni di Battisti. Il ritmo è più moderno, influenzato dal funk e dalla disco music che in quegli anni stava conquistando tutto il mondo.

Intanto sul nostro palco Andrea Benini, presidente dell'Associazione Carnevale di Follonica, ci ha raccontato anche della produzione in carta festa della grotta dove c'è la Tumblr di Batman, intervistato da Stefano Gallarini. Abbiamo ascoltato Shade Adu, bellissima questa canzone risalente agli anni 80, era Nothing Can Come Between Us. E adesso si torna ai giorni nostri, 2023, una versione remixata di una canzone di Mattia Bazar intitolata

0: E siamo arrivati al termine di questa tutta mattina in esterna al Teatro 1 Fonderia Leopolda di Follonica, dove è in corso il Flashback Festival. Oltre 150 postazioni tra calcolatrici, computer, console, simulatori di guida e coin-op che hanno fatto la storia dell'elettronica e dell'informatica, in gran parte utilizzabili dal pubblico, dai visitatori. E poi ci sono i mercatini dedicati al retro computing e al retro gaming, il tutto messo a disposizione dalle più importanti associazioni, club, musei e collezionisti italiani. E poi all'esterno vi ricordo le auto iconiche dei videogiochi e dei film degli anni 80 e 90, mentre all'interno c'è la novità, la Black Tumbler, sconfiggi il crimine accanto alla Batmobile e alla Batcaverna, che sono riprodotte in scala reale. È veramente tutto, la programmazione continua con la musica di Radio Diffusione Follonica Web Radio, le trasmissioni in diretta con gli speaker riprenderanno quest'oggi a partire dalle 15 con Simona Vasile, tra le 15 e le 17, poi tra le 17 e le 19 insieme a Gino. È stato un piacere stare con voi, ringrazio Daniele Mastri e tutta l'organizzazione per averci voluto ancora una volta qui come radio partner di questa grandissima, grandissima esposizione. Ci sentiamo presto su Radio Diffusione Follonica.
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: Sono le 12:51.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Mattarella è ad Assisi in occasione della festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, dice il capo dello Stato, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace. Putin, fermi questa guerra senza senso, è l'appello rivolto dal cancelliere tedesco Merz al presidente russo durante la sua visita a sorpresa a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di importanti accordi con Merz per la difesa. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Giuseppe Conte fa gli auguri al Movimento 5 Stelle fondato il 4 ottobre del 2009. Ci attaccano ma andiamo avanti a testa alta con una comunità di persone coraggiose, con valori forti e chiari. Buon compleanno Movimento 5 Stelle, scrive il presidente pentastellato. In soli 6 mesi il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro a titolo di maggiori spese ai distributori e solo a luglio e agosto l'aggravio sui rifornimenti ha raggiunto quota 1,7 miliardi di euro. I dati arrivano da Adusbef e domani scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Ciclismo primo oro per l'Italia e gli europei di Lubiana, lo conquista Azzurra Ballan nella gara in linea juniores femminile. Figlia d'arte, suo padre Alessandro è stato campione del mondo a Varese nel 2008. Ha battuto in una volata ristretta la francese Lestrade argento e la tedesca Dvoracek bronzo. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart. Mauro Ciusini in studio sulla 11, la Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina, l'altra segna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il LAM prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata. Radio.

non passi. Inutile come quel tempo che perdo a contare i miei passi. Per quelli che dicono resta coi piedi per terra, ho le tasche ripiene di sassi. La vita che ho scelto, gli amici che ho perso, restare da solo la cosa migliore.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 13 e 41 minuti.
1: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il mondo si illumini e indichi la via della pace. Così il presidente della Repubblica Mattarella da Assisi lancia un messaggio alla nazione nel giorno delle celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, le parole del cardinale Zuppi durante la messa nella Basilica Superiore. Putin, fermi questa guerra senza senso, è l'appello rivolto dal cancelliere tedesco Merz al presidente russo durante la sua visita a sorpresa a Kiev. Merz promette altri aiuti militari ed economici all'Ucraina. Subito dopo l'arrivo a Kiev del capo del governo di Berlino, è stato colpito il ponte nord della capitale. La sinistra spagnola si riunisce per cercare una risposta all'ondata di proteste in piazza per la crisi abitativa che sta attraversando il paese, con la possibilità che Pedro Sanchez scelga di andare ad elezioni anticipate. Il premier scioglierà domani la riserva con il suo partito, il PSOE, che lo spinge al voto. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni deceduto ieri all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Formula 1, Max Verstappen conquista la prima vittoria stagionale in un pazzo GP del Bahrain a Sepang, scattato con un'ora e mezza di ritardo a causa di un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Secondo Kimi Antonelli, che allunga le mani sul mondiale dopo il ritiro di Russell. Terzo gradino del podio per Hamilton, seguito dall'altra Ferrari di Leclerc. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Eccomi qua anche oggi pronto a trascorrere un'oretta insieme a voi. Spero che la cosa vi faccia piacere, a me sicuramente sì. Io sono Alessandro Parode e parte in questo istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Titolo del programma e lo ricordo anche nome della nostra pagina Facebook. La raccomandazione è sempre quella, mi raccomando, visitatela, visitatela e ancora visitatela.
0: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
1: Si parte così subito.

Dopo aver trionfato a Sanremo, Saif si ripresenta al suo pubblico con il singolo Buona Domenica. Questo è Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo, come dicevo prima, di essere con voi anche oggi. La grande musica italiana continua grazie a Fiorella Mannoia.

0: con Opalite funziona sempre tantissimo Taylor Swift. Amici, amici, vi do un'anticipazione sull'ospite che ci sarà tra pochissimo. Arriva direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo. È bravissima e ci parlerà del suo nuovo singolo, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto vi faccio gustare subito così la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, come sempre il tutto in 4 minuti. Vai DJ.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te.
2: 4 to 4. 4 hits.

0: Direttamente dalla 76esima edizione del Festival di Sanremo abbiamo ascoltato Nei miei DM, un singolo particolarmente ritmato da Blind, Elma e Sonico. Ma attenzione, perché Elma è al telefono con noi e con immenso piacere la saluto e la ringrazio, anzi ti ringrazio Elmira per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, no, grazie a te.
0: Grazie, grazie di cuore. Allora, questa partecipazione a Sanremo deve essere stata qualcosa di veramente toccante per te, indimenticabile. Calcare quel palco ha sicuramente quel che di magico, no?
1: Sì, no, veramente è stato molto speciale perché per me tutto succede in fretta e veramente è stata un'esperienza incredibile e indimenticabile, come hai detto tu. E sono molto grata che ho avuto questa possibilità di partecipare e di portare la nostra musica lì.
0: Tra l'altro, la tua musica è davvero molto bella e, se posso esprimere un mio parere da addetto ai lavori, è molto, molto radiofonica. Tra l'altro, anche la tua ultima canzone, devo dire che funziona veramente tanto. Si intitola Mille sguardi, in collaborazione con Garelli. Come è nato questo brano, Elmira?
1: Questo brano l'abbiamo scritto l'anno scorso e il terzo brano in italiano, quindi sono più tranquilla perché quando sono uscita con il mio primo brano ero un po' preoccupata come reagisce il pubblico per il mio italiano, però sono più tranquilla adesso. È un brano che di nuovo è pop, come dici tu, di nuovo è radiofonico, però è un po' diverso perché c'è un po' di Latin. È un brano che parla dell'amore di nuovo, di quell'amore che ti dà adrenalina, che di quell'amore che puoi imparare tante cose, anche dei momenti difficili, anche dei momenti belli. Però il messaggio più importante che vorrei trasmettere con questo brano è veramente di crescita personale. E prima, perché lo dico sempre, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi per far qualcun altro amarci. Questo è il messaggio che vorrei trasmettere con questo brano.
0: Tra l'altro qualcuno molto più in alto di noi diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. E come fai ad amare il prossimo tuo se prima non ami te stesso? No, non è una forma di egoismo, è un qualcosa di sano che poi ci permette di amare veramente il prossimo. E con questo tuo brano devo dire che stai lanciando un messaggio universale che è molto bello, oltre alla bellezza della musica in sé, nei suoi arrangiamenti, nel suo ritmo. E un'altra cosa ti volevo chiedere, invece la collaborazione con Garelli, come è avvenuta?
1: Garelli è bravissimo. Allora, Garelli lavora nel nostro studio con la mia manager e volevamo lavorare da un bel po'. Lui è una bellissima persona veramente, e poi è bravissimo. E abbiamo deciso che sarebbe molto bello se riusciamo a fare questa canzone Mille sguardi insieme, e abbiamo deciso di lavorare su questa canzone e così è successo. Così
0: e così all'improvviso la magia è,
1: sì.
0: Ecco, quella che poteva sembrare apparentemente una semplice bella favola meravigliosa è diventata realtà perché ci hai creduto, perché ci avete creduto. Perdonami la domanda, Elmira, perché hai parlato della tua difficoltà nell'esprimerti in italiano? Perché tra l'altro lo parli benissimo, perché tu sei bulgara, giusto?
1: Sì, perché sono bulgara e tutti sanno che ho imparato l'italiano due anni fa quando ho fatto X Factor. Mm-hmm. Quindi sì, è stato un bel viaggio per me, una bellissima avventura.
0: E tra l'altro ormai l'avrai sicuramente capito, l'italiano grammaticalmente non è semplicissimo, quindi ti dico brava, lo parli.
1: Grazie mille.
0: Lo parli veramente molto ma molto bene. Senti Elmira, quali sono i tuoi canali per seguirti e per insomma per acquistare i tuoi brani?
1: Allora, su Instagram mi chiamo Elma Official e anche su TikTok, e mi chiamo Elma su Spotify e YouTube.
0: Quindi è molto semplice trovarti, è molto semplice seguire tutte.
1: Assolutamente.
0: È molto semplice seguire tutte le tue attività. Ovviamente siamo in chiusura della nostra conversazione, della nostra chiacchierata radiofonica. Dicevo, ovviamente il microfono rimarrà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. A questo punto è arrivato il momento di ascoltare il tuo brano meraviglioso. Sai che cosa faccio io adesso? Io adesso ti saluto e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie di cuore. Diventi tu la speaker, annunci tu il tuo pezzo davvero molto bello e ancora infinitamente grazie, non soltanto da parte mia ma di tutti gli ascoltatori di Benvenuto Weekend. Ciao Elmira.
1: Ciao, grazie veramente. Sono Elma e questo è il mio nuovo pezzo, Mille Sguardi.

0: Disco Story.
1: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

Approfittando dell'uscita cinematografica di Michael, film sulla storia di Michael Jackson, ecco che così mi è venuta l'idea di proporvi questo disco story veramente indimenticabile. Il disco più venduto in assoluto, stiamo parlando del sesto album in studio della mitica star Michael Jackson, Thriller, uscito nel 1982, ma il brano appena ascoltato, che dà anche il nome all'album, appunto Thriller, uscì come singolo nel 1983, un disco story davvero strepitoso, come del resto la grande star che è rimasta nel cuore

0: impeccabile, il DJ Beda, che con questa sua Inside ci conduce come di consueto verso l'appuntamento con il Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: E come sempre, per concludere in bellezza, c'è lui in collegamento da Milano, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend.

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: E ringrazio naturalmente il Mix Mauro da Milano, ringrazio il DJ Beda, ringrazio il DJ Vittorio Veneziano, i nostri tre DJ che con estrema costanza animano benvenuto weekend. Ringrazio naturalmente voi amici all'ascolto che avete seguito anche oggi il vostro appuntamento settimanale, e non è quello esclusivo, nel senso che c'è tutta la programmazione che è a vostra completa disposizione, quindi vi invito come sempre a seguire tutto il resto della programmazione di questa emittente che a voi piace sempre di più, piace quotidianamente, quindi grazie di cuore. Tra 7 giorni io, Alessandro Parodo, se vorrete, sarò ancora con voi e sarà un'altra grande occasione per stare bene insieme. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Sono le 15.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La politica è in primo piano. Sergio Mattarella d'Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna ad essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo. Una 71enne è morta dopo essere stata investita da un pullman extraurbano nel terminale alla Bossa di Pescara. Sono state acquisite le immagini delle telecamere per una ricognizione della dinamica. Allarme salmonella in Puglia, stop ai pomodori freschi in scuole ed ospedali. La contaminazione sarebbe stata individuata in un lotto di ciliegini provenienti da Caltanissetta. Intanto il comune di Bari rassicura, ok alla sospensione, ma qui nessun caso. In Spagna 2 persone sono morte ed un'altra risulta dispersa a seguito delle piogge torrenziali e le conseguenti inondazioni in Catalogna. Secondo l'agenzia EFE, i vigili del fuoco stanno inoltre cercando una persona data per dispersa in un corso d'acqua. Cancellati decine di voli in programma da o per Barcellona. Formula 1, Max Verstappen vince a Sepang un gran premio del Bahrain dallo svolgimento inizialmente caotico, scattato con 1 ora e mezza di ritardo dal programma originale, prima a causa di un nubifragio e poi per problemi alla software delle power unit di alcune monoposto. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre il leader del mondiale, Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto, Charles Leclerc. Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart. Mauro Ciutini in studio sulla 11, la Firenze Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Segna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'1 e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, città metropolitana, comune di Firenze, buona serata. Radio

0: Ma che coppia strana, che strana coppia quest'oggi. Simo, ciao, buongiorno, buonasera,
1: buon pomeriggio, dai, ben ritrovati a tutti. Grazie Mario di avermi ospitato quest'oggi in questo evento veramente incredibile. C'è un sacco di fermento, tante persone, ma soprattutto siamo qua per tenervi compagnia in quello che è l'evento ufficiale Flashback, che è in diretta con la postazione di RDF Web Radio dalla fonderia numero 1 di Follonica.
0: Intanto qua sul LED wall che abbiamo alle nostre spalle stanno proiettando dei videogiochi vintage incredibili.
1: Quante ore nelle sale da gioco. Io se potessi rimettere insieme tutto quello che ho inserito nelle fessure delle monete, sarei veramente una signora. Ho passato anni a giocare.
0: Benissimo, allora staremo insieme fino alle ore 17, ovviamente voi dovrete sopportare anche questo casino che si sente in sottofondo, perché c'è tantissima gente quest'oggi qua nella fonderia numero 1 a Follonica, ricordo al Flashback Museum, e poi ovviamente noi cercheremo di piano piano illustrarvi anche quali sono tutte le novità che quest'anno sono arrivate appunto qua al Black.
1: Sì, certamente, ci facciamo una compagnia reciproca, e il tutto questo per migliorare il nostro pomeriggio qua da Follonica.
0: Allora, in attesa che si calmi un attimo la confusione, diamo subito il via al primo pezzo della giornata. Arriva Giorgia, bella questa canzone del 2023, Parole dette male.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: aperto il microfono perché non mi sento più. Vabbè,
1: hai dovuto
0: importa.
1: Abbassare fortemente la cuffia. Grazie, grazie. Come
0: qua
1: stai?
0: Abbiamo
1: Carlo?
0: Degli amici che ci stanno fotografando. Io mi emoziono anche un po'. Comunque continuo a sentirmi bassa, non importa, va bene. In qualche modo aggiusteremo, anche perché c'è tanta confusione di sottofondo. In questo momento c'è Stefano Gallarini che sta presentando uno special tutto suo, e quindi ovviamente le voci vanno e vengono, è tutto mescolato perché qua dentro è una festa veramente bellissima. Siamo qua incorniciati da una bellissima giornata di sole, ma davvero
1: che caldo.
0: Fa caldissimo, siamo al 57 d'agosto. Io non ho ancora smesso di sudare da maggio, le mie ghiandole sono in sciopero, sono andate a manifestare perché non ne possono veramente più.
1: Vabbè, dai, prendiamo di petto questa situazione, come diresti
0: io
1: te.
0: io poi dai, qual è il prossimo pezzo, Mario?
1: Allora, il prossimo pezzo abbiamo scelto una bellissima canzone di Alvaro Soler.
0: Allora qui salziamo un po'
1: insieme a Namayana Woman's Show.

0: ma senti che canzoncina che ti ho trovato.
1: Eh no, mi si è mosso tutto, mi si è mosso veramente tutto.
0: Per un attimo ho temuto il peggio.
1: No, no, sono educatissima oggi. Mi sono sfogata prima sulla nostra chat, proprio per non incorrere in problemi.
0: Sono le 15.12 e anche Alvaro Soler con Sero insieme a Namayana Wonchoy. Un attimo e ascoltiamo anche Shaggy con High Fly.

0: Shaggy insieme a Gary Nest Fine con High Fly.
1: Fly high,
0: fly high, vola, fly alto, high,
1: vola alto, alto, alto, come alto. Stiamo facendo qua dentro. Allora Mario, mentre insomma te stavi giocando al piccolo chimico con la nostra attrezzatura, a me è caduto l'occhio su una cosa fantastica. Ho fatto un salto indietro nel tempo veramente fino alla fine degli anni 70, quando all'inizio dei primi giochi che venivano distribuiti per l'uso domestico c'era Pong, che a quei tempi era veneristico. Erano due semplici bastoncini che scorrevano in verticale e con una pallina che simulava il gioco del ping pong. Era pazzesco a quei tempi.
0: Ah, hai ragione.
1: Quello lì davanti.
0: Cioè, stavo guardando.
1: Cioè adesso sto guardando affascinata e anche un po' in modo invidioso un bambino che sta provando questo gioco, che a me invece ha fatto fare un salto indietro nel tempo di almeno 40 anni.
0: Ma guarda, io andrei subito a spodestare il bambino.
1: Sì, sì. Ora lo togliamo da lì, ci si gioca noi.
0: No, stiamo scherzando. No, perché visto si è girato ci ha guardato male.
1: No, no, stiamo scherzando, stiamo scherzando. Siamo qui in diretta da Flashback dentro la fonderia numero 1 di Follonica.
0: E noi facciamo musica perché questa è la nostra prerogativa principale. Arriva Lenny Kravitz, un disco di 2 anni fa, molto carino, intitolato

0: Radio Diffusione Follonica, siamo in diretta dal centro Flashback
1: presso la fonderia numero 1 di Follonica.
2: È scappato via.

0: Irina Brancale insieme a Levante di Lia, quando si dice che l'unione fa la forza. È stata la canzone di quest'estate, intitolata appunto Al mio paese.
1: Sì, sì, è un pezzo veramente fortissimo, ha un'energia, una grinta veramente incredibile. Io l'ho sentita canticchiare un po' ovunque. Questa mi ha stupito veramente tanto. Lei è bravissima, mi piace veramente tantissimo. Una delle artiste che ci rappresentano meglio in questo momento, devo essere sincera.
0: E io, Simona, ti propongo una cosa. Dunque, alle 17 arriverà Gino, no? Fino alle 19, quindi
1: yes.
0: Noi ci dividiamo. Io comincio con questa parte qua, mi faccio tutti questi giochi.
1: No, io comincio da Pong, io No, non transigo su questa cosa qua, perché ormai mi è entrato nel cuore, devo assolutamente farlo.
0: Io poi dopo devo fare il piano di sopra, perché ci sono delle cose.
1: Ma io ancora non ci sono stata, non ho avuto occasione. Dopo
0: ti posso dire che è una sorpresissima.
1: Ah sì, vogliamo dire che fuori, nell'area esterna c'è un'esposizione di auto iconiche che fanno parte dei videogiochi e dei film degli anni 80 e 90.
0: Fantastiche.
1: Che sono veramente bellissime. Ne citiamo una fra tutte,
0: la più importante secondo me,
1: anche secondo me c'è una DeLorean veramente fantastica, la DeLorean di Ritorno al Futuro, che è proprio parcheggiata qui davanti alla fonderia numero 1 di Follonica.
0: E se vuoi possiamo far domanda se te la fanno guidare,
1: si fa un giro, sì. Si prova sullo sterrato qui della Silva.
0: Quindi mi vuoi dire che possiamo tornare indietro nel tempo?
1: Certamente.
0: Ecco, a proposito, tornare indietro nel tempo, in quale anno vorresti fermarti?
1: Guarda, sicuramente tra gli 85 e i 90 sono stati 5 anni per me veramente eccezionali.
0: Non ti chiedo perché.
1: Non lo chiedere, per l'amor di Dio. Non è radiofonico.
0: Già ti conoscevo a quell'epoca.
1: Appunto, insomma. Quindi dovresti sapere insomma di che cosa stiamo
0: trattando. Diciamo che avevi già tolto il velo da suora da un po'.
1: Ma io penso che mi è caduto appena me l'hanno consegnato.
0: Stiamo scherzando, non ci fate caso. 15:25, riprendiamo con la musica. Arriva Miley Cyrus.

0: non so se a volte penso che a volte sia stata l'anestesia a farmi scordare le cose. Cioè, questa canzone qui dal titolo proprio non la ricordavo.
1: La invece la conoscevi?
0: La conoscevi come?
1: Ah, Mario, ma anch'io ho perso un po', eh. A volte mi ritrovo ad ascoltare cose che dico: ma chi la canta questa qui, che la conosco ma non so di chi è?
0: Succede. Cara Simona, un po' l'età, un po' è la mente che abbiamo sempre affollata da mille pensieri, da mille situazioni, e ogni tanto qualcosa si perde.
1: Qualcuno direbbe:
2: sono le 15:29.

0: Ed è solo nostra.
1: Oh,
0: questa
1: wow. Chi era che faceva un rullo già wow?
0: Qualcosa del drive-in, ma sì, anche io in questo momento
1: Beruschi,
0: bravissimo, Beruschi.
1: Ma guarda qua che lampi di genio.
0: Hai visto? Stiamo entrando nel mood di questa festa, di questo evento. Io prima stavo per dire che siamo boomer, ma mi hai tagliato vergognosamente la voce. Va bene, non importa.
1: No, ma comunque non importa che tu sottolinei il fatto che tu sia una boomer. Io no, ma tu sì.
0: Io ne sono consapevole. Sei te che devi cominciare a fare un percorso personale e fare un po' di coming out.
1: Va bene, dai, piano piano poi magari riuscirò.
0: No, dai, va bene, stiamo scherzando. Parlando sempre di quello che potete trovare qua, c'è la possibilità anche di partecipare ai tornei con iscrizioni gratuite. Quindi se venite qua all'interno di questa manifestazione, che vi ricordo si chiama Flashback, avete la possibilità di giocare con i video storici che sono su Arcade e provare dei titoli che sono entrati, diciamo, nello storico del cuore. Insomma, sono momenti del passato che ricordiamo sempre veramente con molto molto affetto.
1: Ah sì, e come no? Sì. Li ricordiamo, certo. A proposito di musica vintage, questa te la ricordi?
0: Ma perché io prima ho detto devi fare un po' di I'm Coming Out? Era il titolo, io pensavo che me lo facevi partire.
1: Che bella! Ma poi questa è la versione remix.
0: Senti, è top. Guarda, mi è partito il piedino, adesso ballo.
1: Lei ha 150 anni, ma li porta
0: alla grande,
1: da
0: li porta
1: Dio.
0: Meglio di me.
1: Non ha una ruga in assoluto. Stiamo

0: ma che tiro!
1: Eh no, ho sbagliato di 3 anni, è dell'80, pensavo 77, ci sono andata abbastanza vicino, ma insomma no, non l'ho ambiffata, dai.
0: Però guarda, è strano perché io veramente ti conosco come una grande conoscitrice della musica.
1: Grazie.
0: E anche fruitrice, ovviamente.
1: Aspetta che mi metto la corona.
0: Spesso purtroppo a Simona ecco, c'è questo problema, gli cade la
1: mi
0: corona
1: cade.
0: Improvvisamente boom, senti questo colpo e la corona se ne va.
1: Se è andata.
0: È la corona del bon ton quella.
1: Sì, chiamiamolo così, dai. Va bene, si fa l'uncinetto davvero?
0: Sì, perché abbiamo solamente 30 secondi di intro, quindi nel frattempo possiamo veramente fare un giro di uncinetto.
1: No, io faccio un giro di ventilatore perché sto morendo. È
0: una cosa
1: un caldo incredibile.
0: Incredibile.
1: Assurdo.
0: Come va la vostra domenica? La nostra è fantastica. Domenica 4 ottobre siamo al Flashback Museum insieme a Simone Onario, insieme alla musica di RDF, e tra non molto avremo anche degli ospiti qua nei nostri studi. Adesso arrivano Cronets e Fur. Baby.

0: quando andava questa canzone tu eri proprio la dancing queen in assoluto.
1: Ma, assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Posso fare una considerazione?
1: Ma vai,
0: dunque,
1: quanto c'è tempo.
0: Simona in questo momento ha fatto un salto temporale dagli anni 2000,
1: sì,
0: ad oggi, quindi è passata dall'analogico al digitale.
1: Al digitale, perché? Ma quello proprio strong, proprio hard.
0: Allora, hai detto strong, a me mi è preso subito uno sciopone.
1: Ma che malfidato, malfidato.
0: Perché, vi spiego un attimino, ora chi è qua lo può vedere, però Simona per la prima volta si trova in regia.
1: Eh sì, adesso ci penso io a guidare la barca.
0: Comunque, vi posso assicurare che ai tempi dell'analogico era geniale, riusciva a fare qualsiasi cosa, mentre preparava un bobinone, preparava una cassetta, il disco, il piatto 2, il piatto 3, che beh, effettivamente era una cosa incredibilmente difficile.
1: Era più emozionante, posso dire questo?
0: Sì, perché la vivevi con una consapevolezza forse di normalità, cosa
1: certo,
0: che adesso ti sei ritrovata catapultata in questo nuovo mondo ed è un attimo da prenderci la mano, ma credo che sia una cosa normale.
1: Sì, sì, ma io, sai, mi adeguo, sono una di quelle persone che non si spaventa e che lascia il tempo che passa e si adegua alle nuove soluzioni, anche perché le novità mi piacciono sempre.
0: È vero, anch'io sono attratto come una calamita dalle novità.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi sono improvvisamente duro come una non so nemmeno io cosa, però
1: come la aspetta, diceva il mio povero nonno, la macina della parte di sotto.
0: sei un fenomeno, guarda.
1: Lo so. Adesso facciamo musica. Abbiamo messo Tommaso Paradiso. Abbiamo qua Agitare Coca-Cola.

0: ricordo che alle 15.45, quindi adesso, proprio in questo momento, inizia il torneo di Sensible Soccer al piano di sopra, ok? Quindi chi vuole partecipare, velocemente correte su per le scale al piano superiore della fonderia numero 1, perché vi aspettiamo per l'inizio del torneo. Stavo pensando, quante canzoni nel periodo anni 80-90 avevano come protagonisti gli occhi? Ad esempio questa Private Eyes, poi c'era For Your Eyes Only di Sheena Easton, Eyes Without a Face di Billy Idol.
1: Bravo, bravo, stavo per dire lo stesso titolo. Giarda, mi hai battuto sul tempo. Giarda. No, tu mi sei cattivo, ora ti do una botta così.
0: Adesso è proprietaria della parte tecnica, quindi vuoi fare
1: tutto
0: quello
1: mio,
0: che vuoi.
1: Gioco io, gioco in casa. va bene, sono andata a recuperare un po' d'acqua perché qua dentro c'è un po' di caldo.
0: Effettivamente.
1: Fuori tira un bel ventolino fresco, ma se ti metti al sole, cioè ti incendi, ti tocca fare come un coyote. Presente quando gli partiva la fiammella e se la spengeva leccandosi due dita e andava avanti nelle sue cose. Adesso il pezzo è veramente top, Ce lo ricordiamo?
0: Ma
1: sì, gli Earth, Wind & Fire, questa è la loro 1, 2, 3,

0: Vanessa Simona, che loro hanno iniziato nel 1969.
1: Ah, bell'anno, sono nata io.
0: Ecco, appunto, un disastro. No, a parte gli scherzi.
1: Ed è tutto dire, è tutto dire.
0: Hanno iniziato nel 69, devo dire che hanno avuto una carriera strepitosa, veramente sì, sì, una walk of fame incredibile. Bravissimi nel cantare, nel suonare, gli amici della terra, vento e fuoco.
1: Earth, Wind, sì, Earth, Wind and Fire. Bravo, ma sei migliorato nell'inglese, invecchiando.
0: Poi c'è anche vedi, Google, piano. Ogni tanto ti dà un aiutino.
1: Meno male, perché altrimenti con la nostra memoria, insomma, dovremmo andare avanti a gocce.
0: Tu pensa, a proposito, l'hai preso le goccioline prima?
1: No, me ne sono dimenticate.
0: Me ne ero accorto, guarda.
1: Va bene, andiamo avanti.
0: Sì.
1: Lo facciamo con un pezzo italiano veramente molto bello. È stato presentato, pensa un po', alla prima di campionato a Genova, nell'incontro di calcio tra Genova e Napoli. Sono due personaggi, diciamo, un po' agli antipodi. Uno è Alfa, l'altro è Gigi D'Alessio, ma hanno fatto questa che secondo me è una canzone veramente molto molto bella. Unisce due stili completamente diversi, ma sono legati insieme da un filo veramente indissolubile. Questa è Genova e Napoli.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la sua visita è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Un bimbo di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni per un'emorragia cerebrale al Policlinico di Messina dopo un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 3 ottobre, a Patti Marina. Il bimbo era in bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitato da un palco installato la scorsa settimana per una manifestazione che non era ancora stato smontato. Ha tentato di uccidere la compagna, ma lei scappa dai vicini con la bimba e si salva. L'uomo l'ha aggredita in casa e poi si è ucciso gettandosi dal balcone. È questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Papa Leone XIV richiama San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, per creare pace e concordia tra i popoli, che questi siano liberati dal flagello della guerra, ha detto all'Angelus, ricordando le vittime innocenti. Nei prossimi giorni in Vaticano si terrà un incontro mondiale sulla famiglia. Ricchezza e speranza inestimabile per la società, ha ricordato il Papa. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia però come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi dei prezzi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

0: americana.
1: Ma sei te che mi alzi la cuffia, sai?
2: Ma no, è lo stesso problema che ho io. Secondo me io abbasso il tuo e te alzi il mio e viceversa.
1: Allora, quindi te tieni il tuo pippolo, io tengo il mio.
2: Va bene, ognuno giochi con i suoi giocattoli, per favore, grazie.
1: E questo è il finale, fa così.
2: Ah, ecco, no, dicevo, oh, cosa ho toccato? Eppure non era così. Non me la ricordavo questa parte. Va bene, va bene. Sono, diciamo così, le inesperienze che fanno cadere la ruggine da...
1: Piano, piano. Piano, piano, sì, piano, è come piano dare piano lo svito sopra.
2: Uguale, io ho bisogno di svito. Però prima l'abbiamo rammentato,
1: Ah, già, il Face. Ma che bella questa canzone.
2: Mamma mia, il corazon, tanti ricordi legati a questo pezzo.
1: Questa canzone
2: 80-90.
1: Sì, è di quelle che ti fa fare dei bei viaggioni.

0: sempre di più al nostro evento, l'evento vi ricordo qui all'interno della Fonderia 1 Flashback, dove è tutto al sapore degli anni 70, 80, 90, a cominciare dalle auto, i giochi, insomma tutto quello che fa parte della nostra fascia d'età un po' più bella.
1: Ma
0: per
1: tu
0: noi
1: pensi alla tua?
0: Vabbè, ma tu sei più vecchia di me, ma cosa vuoi?
1: Ma non è vero, non ci credete.
0: Va bene, comunque volevo dire, prima che si ammosciasse il tutto, che c'erano nel periodo di Billy Idol quelle innamorate, Duran Duran, Spandau, eccetera,
1: sì,
0: eccetera.
1: Certo.
0: A me piaceva tantissimo lui, non so perché, ma quel labbrino che tirava su mentre cantava, e a me faceva sembrava un po' che l'avessero preso con l'amo, ma insomma a me piaceva tanto, lo trovavo così particolare. Quindi niente, mi ha stuzzicato questo ricordo, lo volevo rammentare.
1: E comunque era un bell'uomo, fisicato,
0: certo,
1: poi ha avuto un incidente credo in moto.
0: Vabbè, ma non ricordiamo le cose brutte, siamo qua per divertirci. Anche te hai avuto un incidente brutto, ma non lo dico mica.
1: Io sono caduto dal seggiolone, ma ero piccolo, molto piccolo.
0: Sì, mi ha rotto tutto il pavimento, questo non ce lo dimentichiamo. Siamo qua per ricordarvi anche un evento che ci sarà a Follonica il prossimo sabato, sabato 10 ottobre, sempre qui all'interno della Fonderia, in via Roma, dalle ore 20, abbiamo la 14ª edizione della tavolata della Croce Rossa Italiana, una cena completamente in beneficenza, e ovviamente vi invitiamo a partecipare numerosissimi.
1: Anche perché RDF sarà la partner della serata.
0: Io avrei switchato.
1: Switchato?
0: Ecco, ho pigiato male.

0: ci siamo.
1: Eccoci.
0: Abbiamo lasciato un po' di spazio perché qua sul palco stanno parlando e presentando delle varie attività. In questo momento c'è Damiano Iroldi, il presidente della Fondazione 101, che sta raccontando degli spaccati di vita veramente molto molto molto molto interessanti. Noi invece andiamo avanti con la musica, in sottofondo che inizia piano piano, ma qua lo riconosciamo.
1: Ah, che
0: è un pezzone, una voce importantissima,
1: una delle più belle secondo me del panorama pop internazionale.
0: Alison Moyet, Invisible.

0: Adoro, come dicono gli esperti.
1: Ecco, io ho dovuto rispettare la tua canzone di prima. Per me questa è sacra. Cosa me l'hai tagliata a fare? Eh? È bellissima. Allora, chiedo l'esorcista, perché qua questo monitor sta andando di matto. Lo so che non lo devo toccare.
2: Serpente, io mi sono avvicinato. Lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: lei praticamente qua aveva questa voce.
1: Sì, ma per quanto tempo gli hanno fatto body shaming a, a Mandalira? Adesso nei giorni nostri sarebbe stato veramente impossibile dire tutto quello che è stato detto a questa donna, che per me è stata straordinaria, insomma.
0: Certo,
1: a parte il fisico, le idee, il modo di fare, è stata un'icona veramente degli anni 70-80, è stata la musa ispiratrice di Dalì, insomma, ha tante qualità il suo attivo. E quindi niente, ce la siamo ascoltati con questa Queen of Chinatown.
0: Regina della città cinese sarebbe?
1: Sì, della città cinese, sì, il quartiere di New York, se proprio vogliamo andare a scandagliare fino in fondo. Adesso rimaniamo sempre con la musica del passato, ma veniamo un pochino più avanti nel tempo. Loro sono le Bengals.
0: Oh, che carina questa canzone.
1: Sì, sì, un pezzo mitico. Questa è Manic Monday.

0: tra non molto arriva anche lo zio Gino a proseguire.
1: È già qua che scalpita, è tutto gasatissimo perché questo evento gli piace da impazzire, è contento come non mai, nemmeno a Natale l'ho visto così felice. Adesso il Luna Pop.
0: Anche questa è una canzone di quelle che veramente ha lasciato un segno, eh.
1: Più di uno. Poi il solista ha fatto la sua strada, però noi ce li vogliamo ricordare così, 50

0: una di quelle canzoni che ti crea proprio la spensieratezza che avevi quando avevi l'età dei 16-17 anni.
1: Quando ancora si poteva andare sui motorini, che una volta erano motorini, non scooter, senza il casco, ma quanto era bello con il vento tra capelli, estate, inverno, acqua, vento, si prendeva di tutto, avevamo anche un'altra età e adesso si vedono le conseguenze.

0: Servo setto, ha esagerato con i caffè secondo me, e con il caldo gli ha dato un po' noia, insomma.
1: Succede.
0: Feel the Vibe, un remix di Africa Bambaataa, veramente un po' cattivello, non me lo ricordavo diverso, però dai, è stato piacevole riascoltarlo anche a loro.
1: Piuttosto agguerrito, diciamo.
0: Sì. Intanto voglio, scusa Mario ti ho interrotto, prego, ma volevo dare il benvenuto a tutte le persone che in questo momento sono all'interno dello stand della nostra manifestazione evento, di cui noi siamo i promotori come speaker e come radio ufficiale, ovvero Flashback, all'interno della fonderia di Follonica. Ci sono tante cose da vedere, da scoprire insieme, per ritornare in quello che era il mood degli anni a cavallo tra i 70 e i 90, dai giochi, le macchine, libri e quant'altro. Dovete venire qua per scoprire tutto quello che è stato organizzato per voi. C'è tantissima gente, ma insomma io vi invito a venire se siete all'ascolto e non sapete come traccheggiare in questa caldissima domenica di un soleggiato pomeriggio. Ci sono, vuoi che vada avanti?
1: No. Assolutamente no. Altro giro, altra corsa. Okay. Noi adesso siamo ospiti qua, appunto nel Flashback Museum. Mentre sabato prossimo, il 10 ottobre, sempre qua, nello stesso posto.
0: Sì, la fonderia, la location è la solita.
1: Numero 1 di via Roma Follonica, dalle ore 20 ci sarà la tavolata della Croce Rossa Italiana. Una cena dedicata interamente alla beneficenza, e quando c'è la beneficenza, RDF è sempre
0: presente.
1: Sempre in prima linea in assoluto.
0: Eh sì. Tranquillizziamo un pochino il beat, perché sennò ci viene un infarto.

0: tanto.
1: Ah, a me piace un sacco.
2: Questa è poetica, da Francesco Gabbani, il nostro concittadino, diciamo sì, così, un po' sì, allargato, sì, sì, ma insomma è toscano, toscanaccio anche lui. Facciamo un flashback, eh?
1: Ma io sono sempre prontissimo per i tuoi flashback.
2: Lei è Frida.
1: I know there's something going on.

0: sta succedendo la stessa cosa che succedeva a te qualche ora fa.
1: È brutto, vero? Ti fa un effettaccio, arrivi lì tra e tutto va giù, non è una bella sensazione.
0: Aspetta,
1: il microfono, il microfono, scendi, cominci a parlare e poi piano piano ti abbassi. Non ce l'ha più davanti al naso. Frida, mamma, che pezzo. Sai che mi ricordo la sua apparizione ad un lontanissimo festival di Sanremo, fu un ospite eccezionale a quei tempi con questo pezzo, lei da solista senza il resto del gruppo degli ABBA, con la musica e detto scritta da Phil Collins.
0: La batteria si riconosce,
1: è riconoscibilissima. Insomma, un pezzone veramente incredibile per questa domenica pomeriggio qua al Flashback Museum a Follonica.
0: Sono le 16:52, tra non molto noi ci saluteremo, cara Simona. È stato un riabbraccio mio nei tuoi confronti e spero tuo nei miei.
1: Ma certamente, graditissimo. Ma scherzi davvero, è stato bellissimo. Ma ci salutiamo più tardi, dai, andiamo avanti con il prossimo pezzo. We can-

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: sei diventata improvvisamente romantica, la cosa non
1: è
0: da
1: sì, te. Volevo lasciarvi con qualcosa di dolce, uno cioccolatino, facciamo così, eh?
0: Il famoso bonbon.
1: È il bonbon, sì, sì, sì. Va bene, è arrivato il momento dei saluti. Peccato perché mi sono divertita tantissimo, grazie Mario.
0: Più che altro perché improvvisamente, come ho detto prima, ti sei catapultata.
1: Sì, sì. Sì, sì, mi sono, ho fatto il download e mi sono aggiornato, ho fatto un aggiornamento.
0: Va bene, dai, dobbiamo salutare tra non molto l'informazione e poi il traffico per essere sempre informati.
1: Ma vi lasciamo poi in buona compagnia perché con noi ci sarà Gino.
0: A tutti quanti, buon pomeriggio!

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk, lo afferma il portavoce del Cremlino Peskov, citato da Interfax. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev: se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte, ma Hormuz resta chiuso se non saranno soddisfatte le nostre richieste. Intanto Israele chiuderà i valichi verso Cisgiordania e Gaza in vista dell'anniversario del 7 ottobre. Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, si è suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. E questa è la prima ricostruzione di quanto è avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, deceduto ieri all'ospedale del Mare di Napoli, dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. L'uomo era stato soccorso in una zona isolata di Caivano dopo una chiamata alla 118. Mondiali di judo: Assunta Scutto ha dato spettacolo sul tatami della National Gymnastics Arena, collezionando 4 vittorie consecutive per un punteggio tecnico e accedendo alla finale per loro nella categoria 48 kg, in cui sfiderà la formidabile giapponese Wakana Koga. Arriva dunque subito la certezza della prima medaglia in questa rassegna iridata per la spedizione azzurra in Azerbaigian. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart. Mauro Ciusini in studio sulla 11, la Firenze-Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'1 e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il Lamma prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoloso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata. Radio.

0: sono le 17 e 3 minuti.
1: Ah beh, sì, gente che viene, gente che va, e questa è la vita, insomma, Buon pomeriggio da Gino, oggi è domenica 4 ottobre 2026, un weekend lunghissimo e bellissimo da vedere, se volete, qua in fiera, in diretta alla Leopolda, questo bellissimo Flashback Museum che sta popolando la città di Follonica, questa bellissima città che è ubicata nel nostro Mar Tirreno, in questo bellissimo golfo. Questa è Radio Diffusione Follonica Web The Radio, la mia voce che vi accompagnerà sino alle ore 19, la radio è digitale, ovviamente per ascoltarci il nostro sito ufficiale è www.radiodiffusionefollonica.it, all'interno c'è il player per ascoltare la radio in diretta, tutto quello che gira intorno alla radio, gli speaker, le notizie della regione toscana, le previsioni meteo, l'oroscopo, le foto ufficiali di questa manifestazione nella categoria eventi. E poi tutti quanti voi che siete qua in fiera o che ci state ascoltando in lungo e largo per la nostra penisola, ovviamente ricordatevi di scaricare la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store per avere sempre Radio Diffusione Follonica a portata di mano. Un like, ci sono i social Facebook, Instagram e TikTok. La musica sarà protagonista di questo bellissimo evento, intanto il pubblico sta affluendo, la fonderia Leopolda numero 1 è gremita di persone, soprattutto di bambini che stanno giocando con la tecnologia dei tempi passati, la tecnologia informatica degli anni 70, 80, 90. Abbiamo detto tutto, sì dai, allora via con la musica, la cosa importante che fa una radio. Un successo del passato che sarà un live motive di questo pomeriggio sino alle 19, ripeto, in mia compagnia. Vi faccio ascoltare dal 1984, che bell'epoca, All Corey, la cantiamo insieme, Square Rooms.

Ma che bello, è proprio un'emozione unica vedere tantissime persone qua che stanno affluendo alla Fonderia Leopolda numero 1 Black Museum, seconda edizione di questa bellissima mostra. La musica prosegue, arriva Elettra, Lamborghini.

0: bene.
1: La nuova opinionistica di Tale Quale Show, Elettra Lamborghini, in giuria quest'anno era Bam Bam Bambina. Adesso Bresh, dai, che fai?

Fonderia Leopolda numero 1, una grande sala giochi, grande divertimento al Flashback Museum qui questo pomeriggio in apertura per il pubblico sino alle ore 19. Adesso una comunicazione di servizio: ai piani superiori è iniziato l'appuntamento di gioco alla console Street Fire. Allora buon divertimento ai ragazzi che si stanno cimentando in questo game ai piani superiori della Fonderia Leopolda. 19 minuti dopo le ore 17, Gino è in diretta con voi, lo sarà sino alle ore 19. La musica è protagonista, ma è il bellissimo pubblico che sta affluendo qua a visitare questa bellissima fiera. Vi faccio ascoltare la nuova di Karol G e Guayando por el Mundo insieme a Manu Chao.

Anche in questa edizione è un tripudio di successo al Flashback Museum. Ringraziamo ovviamente le associazioni che hanno partecipato a questa manifestazione. Sono più di 150, pensate, le postazioni tra calcolatrici, computer, console, simulatori di guida e coin hub che hanno fatto la storia dell'elettronica e dell'informatica, in gran parte utilizzabili dal pubblico, e mercatini dedicati al retro computing e al retro gaming. C'è un po' di confusione perché nel palco centrale, qui accanto alla postazione di radiodiffusione follonica, si sta animando perché vari interlocutori tra breve presenteranno sicuramente un breve show. La musica è quella più bella, quella più importante, quella interessante su radiodiffusione follonica. Un salto nel passato ancora, 1978. Sheila e B. Devotion era Singing in the Rain.

0: 2024, Tony F. Guy era Sesso e Samba. 38 minuti live dopo le ore 17 dalla Fonderia Leopolda numero 1 c'è Flashback Museum, sala giochi, tornei, talk, esposizioni e mercatini. Vi faccio ascoltare adesso Mostro Gian Maria.
1: Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

pomeriggio di domenica 4 ottobre 2026. Stiamo tornando un po' indietro nel tempo, un flashback anni 70, 80, 90 con la più bella tecnologia proprio di quell'epoca là. Qui alla Fonderia Leopolda numero 1 prosegue questo flashback museum, trepidio di pubblico e i giovani si stanno divertendo, soprattutto i ragazzini che stanno giocando alla console, e Radio Diffusione Follonica è la radio partner di questa manifestazione. Vi ricordo che la fiera sarà aperta sino alle ore 19 e noi siamo qui a farvi compagnia con la nostra bella musica.

rimanere rinchiusi qua alla Leopolda si torna un po' bambini con la tecnologia degli anni 70, 80, 90. Erano Paolo e Chiara con Solo Mai, adesso un po' di dance con Sitting Back.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Merz, che ha incontrato Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Nuovi sviluppi sul caso di Petra Catella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica. Non un singolo errore, ma una catena ininterrotta di negligenze. L'inchiesta giudiziaria di Clermont-Tana parla chiaro. Nella Costellazione, il locale in cui hanno perso la vita 41 persone il 31 gennaio 2025, non sono state rispettate regole ed obblighi. Dalle carte dell'inchiesta emerge una sequenza impressionante di ben 10 controlli falliti o ignorati. Jay Clayton, direttore della National Intelligence americana, è il nuovo responsabile per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dell'amministrazione Trump, con il compito di guidare la risposta all'AI in un contesto di crescenti preoccupazioni sui rischi connessi a questa tecnologia. Il tennis: Djokovic vince una partita pazzesca contro Zverev e lo elimina ai quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz invece salva un set point con Shapovalov e vola in semifinale a Tokyo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

stiamo suonando la nuova di Dito nella Piaga, Miss Italia. E in live, in diretta, vi stiamo raccontando questo Flashback Museum alla Leopolda Fonderia numero 1 qua a Follonica. Gino sarà in diretta con voi sino alle ore 19. Buona domenica ovunque voi siate. Il nostro sito ufficiale è radiodiffusionefollonica.it. E buon viaggio se ci state ascoltando con il vostro CarPlay in auto e state rientrando a casa da questa bella domenica.

Un salto nel tempo, 70, 80, 90, io c'ero, presente. Un buon pomeriggio a voi ed è domenica 4 ottobre 2026, una giornata bellissima, afosissima. 1980, una canzone bellissima e particolare della regina della dance, Donna Summer, The Bad Girl.

mentre sul palco live Stefano Gallarini ha presentato un talk qui alla Leopolda numero 1, la musica di Serena Brancale.

17 minuti dopo le ore 18 live dalla nostra postazione Leopolda numero 1 Flashback Museum. E adesso in sala qua una comunicazione di servizio, tutti quanti al piano superiore alle console, sta per iniziare il torneo di Puzzle Bubble. Buon pomeriggio amici della radio, tanta bella musica e adesso un disco via l'altro. Vi faccio ascoltare Summer is Back, Alok e Jesse Glane.

Beh, ovviamente per la riuscita di questo bellissimo evento dobbiamo ringraziare gli sponsor e i partner di questa bellissima manifestazione, seconda edizione 2026 Flashback Museum, Radio Diffusione Follonica, ovviamente nella radio partner. Un viaggio nel tempo 70-80-90 con la tecnologia proprio di quel periodo là, e abbiamo ritrovato proprio negli anni 80 questa bellissima canzone Funky Earth, Wind and Fire, e la canzone era famosissima e si intitolava Let's Groove. Adesso arriva Achille Lauro, mio Dio, stupende ragazze.

Elisa, bellissima questa sua nuova canzone ed è Kintsugi. Noi siamo proiettati al termine della conclusione di questo nostro incontro del pomeriggio live in postazione centrale qui alla Leopolda numero 1 alla mostra Flashback Museum. Dal passato arrivano i Matt Bianco, 1984, era Who's Radio One?

43 minuti dopo le ore 18, questa è Radio Diffusione Follonica Web Radio. Che cosa accadrà prossimamente ovviamente nella programmazione della radio? Intanto insieme a noi sorseggiate un buon aperitivo, perché arriverà alle 19.30 Soulful House, aperitivo e musica. E poi dalle ore 21 sino alle ore 23 la più bella musica 70-80-90 in Remix Selection. Abbiamo detto tutto? Sì, allora possiamo andare avanti con la musica in attesa di concludere questo appuntamento in diretta live dalla Leopolda numero 1 Flashback Museum.

0: 2, 1, 2,
1: 4, 5.
0: No, prendiamo il tempo.
2: Faccio oggi come Simona, il mio microfono si ammuscia. Buonasera a tutti anche da parte di Paolo Agostini. Io in realtà ero qui da un'ora e mezzo circa fa, però mi sono perso fra queste 150 postazioni. Ho giocato a tutti i giochi possibili e immaginabili. Comunque il mio preferito è il Tetris, se te lo devo dire con tranquillità.
0: No, io giocavo negli anni 70, più o meno TikTok,
2: quello
0: tennis,
2: era Pong, quello era Pong, quello, quelli bastoncini che andavano avanti e indietro con la pallina che replicava così il gioco del ping pong.
0: E nella mitica televisione in bianco e nero.
2: Sì, anche perché prima, ora siamo abituati a tutto e subito, però prima per effettuare uno di questi giochi intanto dovevi requisire l'unico televisore che avevamo in casa e già lì era una guerra in famiglia. Poi dovevi aspettare circa un'ora e mezzo per poter caricare il gioco, c'era la cassetta, te ricordi,
0: sì, esatto,
2: collegata al Commodore 64, ci voleva almeno 20 minuti per caricare un giochino che ora carichi in un nanosecondo. Allora, buonasera a tutti, siamo giunti proprio al termine di questa seconda edizione del Flashback Museum e abbiamo avuto un grandissimo successo, con tantissima gente che è venuta qua a visitarla, ma noi andiamo avanti con la musica, anche perché questa è la nostra realtà.
0: Siamo quasi addirittura di arrivo, buona serata ovunque voi siate, radiodiffusione follonica, web radio.
2: Ritorniamo quindi agli anni 80, troviamo lui, 1984. Tony Esposito, con Kalimba de Luna.

0: Allora, mentre qui sul Parco Centrale abbiamo Daniele Mastri che sta facendo i ringraziamenti per questa seconda edizione, la voce è molto molto emozionata, devo dire, perché ha avuto un grandissimo successo anche questa seconda edizione.
1: Qui sul Palco Centrale ovviamente Stefano Gallarini e Daniele Mastri stanno salutando il pubblico di questo Flashback Museum, e mentre noi possiamo andare avanti con un disco, ovviamente la musica è quella di RDF. E
0: da un brano degli anni 80 ci spostiamo all'estate,

0: Comunque anche in questo pezzo parliamo di giradischi, cosa vintage lo stesso, quindi siamo nettamente in tema.
1: Con la puntina stile anni 80-90 più o meno.
0: È cambiato moltissimo nel giro di pochi anni, veramente siamo passati dall'analogico al digitale in tutti i settori, in tutte le cose della nostra vita.
1: Certo, applausi alla presentazione finale di questo Flashback Museum sulla pedana centrale alla Leopolda numero 1. Vi faccio ascoltare adesso un altro successo di questo anno 2026 ed è Talk to You con Anatra.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Le Maldive, i 5 sub italiani sono morti per mancanza di ossigeno. Le autopsie escludono avvelenamento e lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel tragico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Omicidio Chiara Poggi, genitori a Verissimo. La giustizia ci ha dato Stasi come colpevole per noi e lui. Abbiamo fatto 5 processi, 8 anni di processi e sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo, se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. Riccardo Maggi di Più Europa è al quinto giorno di sciopero della fame per chiedere di cambiare la legge elettorale, in particolare la norma che impone la quadruplicazione delle firme necessarie per presentare una lista alle elezioni, una vera e propria barriera antidemocratica, ha detto Maggi. Fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente nella giornata di domani a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni. Lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. Ciclismo in chiusura, spettacolo in Slovenia nella gara elite maschile degli europei. Remco Evenepoel conquista la medaglia d'oro per un soffio davanti a Ciccone. Per stabilire il vincitore è servito il photo finish. L'Italia si consola con una doppia medaglia. Scaroni infatti prende il bronzo dopo la beffa dello scorso anno. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciusini in studio. Sulla 11, la Firenze-Pisa direzione Firenze, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Verso Pisa invece c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Andiamo sulla 1, la variante di Valico, un mezzo in avaria tra il bivio A1 e Badia verso Firenze. Ci sono rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra-Fiorentina, la Strassegna in direzione Firenze. Per la tranvia fino al 21 ottobre, posa dei binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa, chiusure notturne fra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Infine il LAMMA prevede per domani in Toscana cielo sereno poco nuvoso, nubi pomeridiane sui rilievi dove saranno possibili isolati brevi rovesci. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buona serata. Radio

0: Allora, come tutte le cose belle, anche questa è giunta alla fine. È due giorni che ci hanno visto immersi negli anni 70, 80, 90 con 150 postazioni, e tutto questo grazie a lui, all'organizzatore di questa manifestazione, il Flashback, Daniele Mastri.
1: Ciao a tutti, grazie a RDF per aver supportato questo festival.
0: Grazie a te per averci invitato.
1: È stato fantastico, hanno allietato la manifestazione due giorni con della musica fantastica e degli interventi meravigliosi. Vi ringrazio a tutti, è stato meraviglioso.
0: E l'appuntamento al prossimo anno?
1: L'appuntamento vediamo, sono in cantiere molte cose, vediamo cosa riusciamo a fare. Ma seguiteci sui nostri social, così scoprirete un po' cosa abbiamo in serbo.
0: Ok, ciao Daniele, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, anche noi vi salutiamo, Paolo Agostini e Gino.
2: Vi auguro una buona serata, rimanete online su Radio Diffusione Follonica Web Radio.
0: Anche perché alle 19.30
2: c'è Soulful House, aperitivo e musica.
0: Ciao a tutti.
2: Buona serata.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Omicidio di Chiara Poggi in primo piano, i genitori a Verissimo, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole, per noi è lui, noi abbiamo fatto 5 processi, 8 anni sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. I 5 sub italiani sono morti alle Maldive per mancanza di ossigeno, le autopsie escludono l'avvelenamento e le lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel drammatico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Domani fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni, lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. In Spagna invece esplode la protesta per il diritto alla casa e il caro affitti. Da Madrid la protesta è dilagata in tutto il paese, manifestazioni in 50 città dove non sono mancate tensioni e cariche della polizia. E siamo allo sport, il ciclismo, doppia medaglia per l'Italia agli europei in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Evenepoel. Bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Fischio d'inizio alle 20.45. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Omicidio di Chiara Poggi in primo piano, i genitori a Verissimo, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole, per noi e lui, noi abbiamo fatto 5 processi, 8 anni sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo, se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. I 5 sub italiani sono morti alle Maldive per mancanza di ossigeno, le autopsie escludono l'avvelenamento e le lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel drammatico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Domani fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni, lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. In Spagna invece esplode la protesta per il diritto alla casa e il caro affitti. Da Madrid la protesta è dilagata in tutto il paese, manifestazioni in 50 città dove non sono mancate tensioni e cariche della polizia. E siamo allo sport, il ciclismo, doppia medaglia per l'Italia agli europei in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Evenepoel. Bronzo per Cristian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Fischio d'inizio alle 20.45. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radiodiffusione Follonica suona adesso 70 80 90 Remix Selection.

Dalla disco funk dei 70 al synth pop dei 90. Tutto il meglio, rigorosamente remixato. Questo è 70-80-90 Remix Selection.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Omicidio di Chiara Poggi in primo piano, i genitori a Verissimo, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole, per noi e lui, noi abbiamo fatto 5 processi, 8 anni sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. I 5 sub italiani sono morti alle Maldive per mancanza di ossigeno, le autopsie escludono l'avvelenamento e le lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel drammatico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Domani fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni, lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. In Spagna invece esplode la protesta per il diritto alla casa e il caro affitti. Da Madrid la protesta è dilagata in tutto il paese, manifestazioni in 50 città dove non sono mancate tensioni e cariche della polizia. E siamo allo sport, il ciclismo, doppia medaglia per l'Italia agli europei in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Evenepoel. Bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Fischio d'inizio alle 20:45. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: 70, 80, 90, Remix Selection. Una selezione indimenticabile di grandi successi del passato.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Omicidio di Chiara Poggi in primo piano, i genitori a Verissimo, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole, per noi è lui, noi abbiamo fatto 5 processi, 8 anni sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. I 5 sub italiani sono morti alle Maldive per mancanza di ossigeno, le autopsie escludono l'avvelenamento e le lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel drammatico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Domani fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni, lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. In Spagna invece esplode la protesta per il diritto alla casa e il caro affitti. Da Madrid la protesta è dilagata in tutto il paese, manifestazioni in 50 città dove non sono mancate tensioni e cariche della polizia. E siamo allo sport, il ciclismo, doppia medaglia per l'Italia agli europei in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Evenepoel. Bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Fischio d'inizio alle 20:45. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: venerdì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica.
3: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

Quando te ne sei andato la prendo con filosofia, mentre mi passa la vita davanti a una fotografia, una fotografia. Nel letto cerco qualcuno.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: pum pum girl.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: trasmissione follonica.
1: Ora esatta.
2: È mezzanotte e 22 minuti.
3: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

se la carezza è morbida e mi punge come se fosse il veleno di una bambola. Non ho voglia di pensare a niente, ho solo voglia di ritornare da te. E anche se ne sono dipendente.

Mi muovo sul tappeto in casa con i piedi nudi. L'oceano mi bagna la stanza, faccio il monkey Luffy. Cos'è questa good vibe se non la sudi? Come speri che volerai se poi non ti butti?

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda stessa.

0: spezzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: venerdì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume,

0: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Let's go, girls.

0: Poker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.